0: Sono Margherita del Scarriccio.
1: Sono Margherita del Rafael.
2: Mira, me llamo Petra, llamo desde Establiment.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta